0: Waas. De Land van Waas. Classics Ochtend. Classics Ochtend.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco